fa tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno noi in giro sta. Miller Cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rato e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta.

0: Ippolita, Ippolita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, senza la barba, ho la sanguigna, questi biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e... Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro,
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Hey, Figaro! Don't pop, Figaro pop, Figaro laugh, Figaro pop, Figaro laugh, Figaro talk, Figaro joke, Figaro talk, Figaro joke. Quando la gente va a comer fuori, mi sta nel passato, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, fig